0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi preoccupate.

con una canzone che ho scritto per Laura e che farò cantare, andiamo, anche a mio amico Ramazza.

te, tutta la mia vita sei tu, vivo di respiri che lasci qui, che consumo mentre sei via.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

vero che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore, il mio Pinocchio fragile, parente.

prendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza

imparò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i lacci.

potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto.

chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato dalle lettere.

il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion con rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller. Un piede di porco a

capo indiano che si chiamava Movenga Anch'io non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopracigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

con due salsicce e o parmigiano e molto si indemani. Se tu te fai una limonata con tre cucchiai di cetrata, sorrida la giornata.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

guarda, adesso arriviamo, stai zitto, non preoccuparti. Madonna mia, non prendi il cane di là, tienilo in braccio, e quello, ma se è una portiera, se ne scappa.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

sono Maria di Trapani e se c'è un cane, bomboncino, perché a me mi piace, o femmina, o mascolo, non ha importanza. Se siete tutti i miei fan, chiamate, perché a me cane mi piace, bomboncino, chiamate, chiamate, va bene? Lo voglio regalato, no, a pagare, perché sono donnaio, eh? Regalato.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte

notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Una stella brilla in mezzo al cielo, la stella mia sei tu. Sul mio cammino tu m'accompagni e segui il mio destino.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Mi piace un botto, dai papà. Un giro si fa su quella moto d'acqua. Ci voglio saltare. La prendi, papà?

Benvenuti a tutti su Radio Sole Luna. Suona per voi DJ

Grazie Cammy, ma cominciamo a salutare. Allora salutiamo Tony Gip, Azzurra, Marica, Fenice, The Crew, Alice, Felix, Ciro Beccamorto, i nostri sabattini, Whisky, Pilotto e Bunny, Pozzi, io, DJ Bello, Melody, Cammy, Shaki e Micione.

Adesso ascoltiamo il burrito di Balli di Gruppo. Saluto il mio pubblico dal vivo, mio nonno, mia nonna, mia mamma e mia zia.

Da voi oggi quanti gradi ci sono? Da noi i tuoni fulmini come ieri. Io addirittura sto col pigiama.

0: è burrito.
1: Ne parlavamo tanto tanti anni fa di quanto è paranoica.
2: Adesso ascoltiamo con un deca degli 883.

0: Eh sì, io mi alzo, mangio e vado a ridormire, poi dopo mi alzo di nuovo. Vabbè, tipo così. Adesso ascoltiamo Biagio Antonacci, una brava persona. Peccato che non sta Angelo Baffo, se no gliel'avrei dedicata.
1: Se non sbaglio, lavori da sempre e non hai fatto guai.

Ovviamente io mi sveglio presto la mattina perché io vado al mercato, perché a Francavilla fanno il mercato di sabato. Soltanto che a volte quando piove, tipo domani, pioverà da noi. E quindi vado a dormire fino all'una. Non mi trovate? E non mi cercate. Ovviamente si scherza, lo stesso, mi alzo presto.

0: trovato questo remix di Hanno ucciso l'uomo ragno. È bello alla fine. Voi stasera cosa vi mangiate? Io una bella spinacina.
1: Radio Sole Luna. Suona DJ.

Ricordo il palinsesto di oggi, ore 18 io, ore 19 Franci, ore 20 Shaki, ore 21 Black Knight e alle 22 Step.

Candy che incontra il DJ Fazzì. Adesso ascoltiamo Upside Down del 1980 di Diana Ross,

Ricordo il palinsesto di oggi, ore 19 abbiamo Francia, ore 20 abbiamo Shaki, ore 21 abbiamo Black Knight e alle 22 abbiamo Step. Sono andata su memoria, quindi se ho sbagliato.

Ricordo che Deborah domani ce l'abbiamo alle 19. Perché alle 18 ci sarà Daras. E alle 20, vabbè, non mi metto a dire tutto il palinsesto.

0: vuoi lavorare con noi? Radio Sole Luna, curriculum
1: alla suona di DJ Fox. No,
2: i capelli nemmeno un po'.
3: Poi Micio mi deve dare quel suono perché lo userò sempre. Perché c'ho sonno.

In realtà più Puglia, in Puglia facciamo più così. Io non so se in Romania o a Milano è uguale.

Adesso ascoltiamo Ghost Rider di, ovviamente, Micione. Io sono sicura che un giorno farò una diretta tutte quante di canzoni per ridere, soprattutto saranno di Micione, che noi ridiamo sempre. Upon a ridge of

0: stop the floating.
1: E questa qua la dedichiamo a Micione.
0: The brain was still on fire, the hole we made of steel. The hole went black and shiny and the thought prayed to fear. A bolt of fear went through his hand towards the sky. But there the rider coming on, and he heard the morning cry. Ippiao!
1: Eh sì, Micione è l'unico che madrelingua proprio in inglese. L'inglese migliore in Puglia è lui, l'unico pugliese.

0: comunque sono proprio delle parole commoventi. Migione, bravissimo, proprio delle parole commoventi. Perfette proprio, non si capisce niente, però si proprio da commuovere.
1: Oh, Snyder.
0: Ma mi fa piangere, da ridere.
1: Snyder.

il giorno in cui ha fatto questa canzone faceva caldissimo, quindi ha dato i numeri. No, ma scherzo. Adesso ascoltiamo Donna di Mia Martini.

invita Giorgi in concerto DJ Fazzi. Ah, vero, che sono già il 50, tra poco devo chiudere la mia diretta. E passerò la diretta a Franci, poi alle 20, poi Franci la passerà a Dina, poi alle 21 Shaki la passerà a Black e alle 20 e Black la passerà a DJ Bella. Una catena proprio.

oggi all'interferenza del pubblico proprio... Oh, ho sbagliato. Oggi ho la presenza del mio pubblico in pubblico.

Dammi ora, ti do la spinacina. Ho il brodino. Tanto tra 5 minuti mangi. Ti ho visto già a tavola, quindi buon appetito. Anche per mia mamma è pronto il brodino.

Allora, io ho ancora soltanto 8 minuti. Il tempo passa così veloce. Comunque stiamo ascoltando Benito Urgo, Lambada Sarda.

oggi sto un po' impazzito, sto andando. Prima sto andando lentissimo, adesso velocissimo, adesso è andato normale. Cioè, non così tanto normale, però. Il PC ha così tanto freddo che adesso sta dando i numeri.

Ricordo il palinsesto di oggi, ore 18. No, sì, io. Ore 19, Franci. Ore 20, Sciacchi. Ore 21, Black Knight. Poi alle 22 abbiamo Bello. Ciao Jessie, in console c'è DJ Fozzi. La prossima la dedichiamo a Jessie.

va bene, Cammy, ti aspetto. Vabbè, si è sentito il rumore di piatti, quindi adesso ti verrà più fame, Cammy. Dai, ti aspettiamo. Aspettiamo. Adesso ascoltiamo il grande incubo di Matt Spezzali 883. Questa qua la dedichiamo a Jesse. Questo però è Official Video.

0: nella stanza 106 attendono il grande un corridoio che non finisce mai.
1: Doveva andare a scuola.

Purtroppo dobbiamo subito staccare la canzone perché sono i 58, tra un minuto devo dare a Franci, quindi cominciamo a salutare. Allora, salutiamo Micione, Shaki, Daras, Franci, Kami, Whisky Pirlotte Bunny, Melody, DJ Bello che dorme, Jessie, io, Andika, Ciro Becchino, Paola, Giorgi, Alex, Tony G, Fenice, credo di averla salutata. Ok. E grazie a tutti per la buona dire e per... cosa sto dicendo? Per... vabbè. E buona diretta, Franci. Grazie per essere stati alla mia diretta e... buona musica, Franci.

La musica, le emozioni, i sentimenti. Dove la parola manca, la comincia la musica. Dove le parole si arrestano, l'uomo non può che cantare. Per noi e per voi, in console, dalle Marche, Franci. Dagli studi di Radio Sole Luna, adesso per voi, in diretta, Franci.

Buonasera a tutti, in console DJ Franci. Grazie Foxy per il passaggio di console. Bellissima diretta, bravissima. Inizio con il salutare i birillini blu, partendo da Axel, Tony, Azzurra, mia figlia Giorgi, Andica, DJ Foxy, Fenice, The Cross, Felix, Paola, Ciro Becchino, i tre bottini, Jessy, Cami, DJ Bello, Daras, Shaki e Micione. E vi auguro un buon ascolto su Radio Sole Luna.

Ed è in arrivo una dedica per la nostra Foxy. Per te, il grande incubo, Max Pezzali, tutta per te.

E adesso in arrivo una dedica per Jesse e per Kami. Mara Sattei, Tananai e Fedez, la dolce vita per voi.

È in arrivo un'altra dedica per la nostra Rita. Per te ho scelto Imodà, dove è sempre il sole. Tutta per te, Rita.

E per la nostra Shaki ho scelto Eros Ramazzotti, La luna buona delle stelle. Tutta per te, Shaki.

Questa bellissima canzone, La luce buona delle stelle per Shaki, andiamo avanti con una richiesta del mio nipotino Emanuele. Gabri Ponte, tu sei tutta per te, amore.

E invece per il nostro Giuseppe CT ho scelto I Pooh e arrivi tu. Tutta per te, Giuseppe. Buonasera, Claudio.

0: E arriva una richiesta della mia nipotina Serena. Omar Fori. Tutto per te, nena.
1: Appiccio la sigaretta, allora ci stavamo.

0: È in arrivo zucchero. Balila Morena, tutta per voi.
1: Let me see you dance, baby.

È in arrivo su Radio Sole e Luna Stefano Zarfati per Azzurra, Marica, Andica e Fenice. Tutta per voi.

E adesso è in arrivo Vasco Rossi, Siamo solo noi per Claudio, Rottweiler e DJ Bello. Tutta per voi.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa.

neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

siamo solo noi, che non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare. Siamo solo noi, che non vi stiamo neanche più ad ascoltare.

Tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione.

Grazie Giovanna, a te un buon ascolto. E si va avanti con Noemi e Vito Salamandra. Tu cosa fai questa sera?

Ebbene, la mia diretta è giunta al termine. Vi ringrazio tutti quanti di essere stati qui con me e vi do appuntamento la prossima settimana. Vi lascio nelle mani della bravissima Shaki. Non scappate, eh? Ciao ciao a tutti, un bacio. Buona diretta, Shaki.

0: Cucù, settete, buonasera. Brava Franci. Bella diretta. E brava anche la Foxy. Adesso un'oretta ci sono io, dai, sopportatemi. Iniziamo subito i saluti, certo, un saluto sempre va chi ci ascolta dall'esterno. Dal nostro sito, dalla nostra app, canale YouTube Alexa e da www.radio.net. Perché bisogna salutare anche loro. Saluto anche questa bella chat a partire da Azzurra, Rottweiler, Giorgi, Marica, Fati, chi c'è che Andica, Fenisse, Tecro, Felix, Paola, Ciro, sei nei guai, Ciro. I nostri bottini, pilotto Melo di whisky e Bunny. La Jessie. Ma che c'è? Cami, Franci, Rita, Giovanna Ballo, DJ Bello, Giuseppe CT, Daras, un saluto anche a Elka. Ma chi c'è? Dina, vabbè Dina, sono io, Alizé, Claudio. Sarete in mia compagnia fino alle ore 21. E poi arriverà lui, Black Knight. Io sono Black Knight. E io sono Shaki. Grazie a tutti per la buona diretta. Buon ascolto, buona musica e buon divertimento.
1: Ciao a tutti!
0: E loro sono i Backstreet Boys, Everybody.

0: sei alta.
1: Questa sera ci doveva essere Step, DJ Step, ma non può. E ci sarà DJ Bello.

0: su richiesta.
1: Per la Fati è una sua richiesta, lui è Riccardo Fogli, Malinconia. Buon ascolto, Fati.

0: Cara Rita, perché ho scelto i Nomadi 20 anni? E salutiamo anche Black Knight. Ciao Black.
1: L'erba come il fiore, e mia madre mi baciò.
0: E non andate via, dopo ci sarà lui.

Bellissimo brano, che cantò Massimo Ranieri. Comunque, dai nome di... piace, a me piace. Cantata divinamente.

0: Se ci sei, prossimo brano è proprio per lei. Fatto che rima. Dura tanto, 6 minuti. Beh, la taglierò. Comunque è un brano che a me sta molto a cuore, a Micione piace e io te la ridedico. La luce dell'est, Lucio Battisti. È un brano del 1972. Ari, ciao Franci.
1: Mwah.

saluto anche Catwoman. È bella, abbiamo ascoltata tutta, è troppo bella. La luce dell'est, Lucio Battisti, ed era tutta dedicata a lui, a Micione.

beh, dai, questa è per te, Jessy. Scusate se non la farò a tutti, la dedica, però questa sera mi va così. Niente più, Claudio Baglioni, per te, carissima Jessy.

ma quanto è bello sto brano, niente più. Ed era dedicata proprio a lei, a Jessie, che prossima settimana parte, va nella sua Sicilia. Buon viaggio a Jessie. Però lunedì farà diretta, alle ore 20.

0: Ad Antignano, vicino Livorno, patria delle barzellette, un tizio, lo sporcaccione del paese, va a confessarsi. Il prete, come lo riconosce, e non ti mette dietro lo sportello, vedi davanti, voglio vederti in faccia. Voglio vederti in faccia, dè. Che hai fatto? Che hai fatto? Ho fatto. Sono stato a letto con una sposata del paese. Chi l'è? Chi l'è? Chi l'è? E non lo posso dire. Guarda, se non me lo dici, non ti do la soluzione, ma non lo posso dire. E dimmelo, non lo posso dire. È la moglie del fornaio? No, no. È la moglie del calzolaio? No, no. È la moglie del farmacista? No, dimmelo, non lo posso dire. Guarda, se non me lo dici, non ti do la soluzione, eh? È la moglie del capo dei vigili? No. La moglie del sindaco, no, vattene, non ti do la soluzione. Esce, trova l'amico comandata. Non mi ha dato la soluzione, mi ha dato 5 indirizzi.
1: Giovanna, per te ho scelto I cugini di campagna. Un'altra donna.

0: I magnifici anni 70, ascoltavamo questi, eh? In auto, con le cassette.
1: Come si fa col primo amore?
0: Vero Mario, vero Backlight?
1: Quando lei i segreti della sua prima.
0: Vero Rita?

Maurizio, se mi... Ah, la devo salutare. Ho capito un saltino. Ho letto un saltino. Un salutino, ciao Rosanna. Rido con la gente, dopo piango di nascosto, ma salvatele. Non so se ho letto male o ho scritto male lui. Un salutino, ciao Rosanna.

0: chi impedisce di fumare e chi fa i sognare.
1: No, ma veramente ho scritto un saltino, eh? Ho letto bene.
0: Adesso li conquisto.
1: La prossima volta scrivi meglio, signor Papero.
0: Ad

Non mi fare ridere, Giuseppe. Beh, mi piace tantissimo anche Roberto Vecchioni, il violinista sul tetto. Roberto Vecchioni, Teresa De Sio. Partirò soldato. Beh, io questa la dedico a te, Giuseppe Speaker, e anche a Giuseppe Citti.

0: Mamma dammi.
1: Beh, questo brano piace molto anche a Fatti.
0: Per cantare l'amore, mamma dammi 100.000.
1: Non mi disturbi in privato, caro Maurizio.

vabbè, dai, il violinista sul tetto. Ed era Roberto Verchioni e Teresa Tessio. Per Rosanna, volevo ascoltare un brano di Patti Bravi. Patti Bravo. E ho scelto questo. Sentimento. Per te. Per te, Rosanna.

Ops, ho sbagliato. Rossana, non Rosanna. Vabbè, dai Maurizio, su, dai, precisino. Ciao Rossana, perdon.

E lei è Beyoncé. Listen. Questo brano è per il DJ che arriverà dopo di me. Per te, dottor VJ Step.

because you won't. Ho detto VJ Step, ho detto Step o Black Knight? Per Black Knight. È colpa del papero, che mi fa andare in confusione. Scusami, Black Knight. Tocca a te dopo. Non fare il pirlone anche tu, I followed the voice you gave to me, but now I gotta find. Questo è per te, Black Knight. You should have listened. Te l'ho detto, colpa del papero.

0: No, non ti ho dimenticato. Cos'hai fatto, Dina?
1: Non è bello, eh?
0: E lo so che non è bello. Oh, signore, offeso.

0: Piccione mi ha lasciato detto e ti vengo a cercare. Franco Battiato, per te. Grazie Mario.
1: E ti vengo a cercare anche solo per vedere.
0: Carmelo Zappulla, Black Knight, un grande cantante. Che ho bisogno.

Forever, Mariah Carey. La dedico a tutti coloro che non ho potuto fare la dedica.

dedicata per Claudio. Paola Marica. E la dedico anche a Black Knight per farmi perdonare. Black Knight è terribile.

ancora 5 minuti. 5 minuti con Shaki. E poi arriverà Black Knight. Stavolta non mi sono sbagliata, Black.

Ultimo brano con i saluti. Loro sono i Passenger. Let Her Go. Per tutti voi, questa ve la dedico con tutto il cuore. Noi ci sentiremo sabato, ore 21. No, che sabato! Domenica, perché domani ci sarà Rita e alle 20 Giuseppe, speaker. È abituata a farla sabato, come il sabato, domenica.

grazie a tutti di cuore. E auguro buona diretta a lui, a Black Knight. E come Shaki sempre dice, buona diretta e soprattutto divertiti.

In fondo la radio che cos'è? Come dico sempre, è un microfono. Una persona che parla. Persone che ascoltano. In fondo la radio è solo questo.

buonasera a tutti, io sono Black Knight. Avevo un chilo di troppo di riverbero. Allora, 9 ottobre 2026, le 21.01, un passaggio impeccabile di console da parte di Shakira. In teoria potrei dirvi saluti da VJ Step, ma io sono Black Knight. Dai, ci ridiamo sopra. Allora, come state? Dai, salutiamo tutti quelli che sono qui in chat, da Shakira, Micione, da Rita, Bunny e Melody, e poi da Dara, e poi Elka, e poi Neha, DJ Giuseppe, Dr. Fuji Step, il mio alter ego, eh? Io e te siamo una cosa sola, ovviamente. DJ Bello, Giovanna Ballo, Cata, Franci, Speaker Giossi, va bene, poi Cami, poi Jesse, Pierlotta, Whiskey, Felix, Alice, Claudio, Catwoman, Paola, The Crow, il famoso corvo, Fenix, e poi Andy, credo, Fati, Step My Love, Marika, DJ Grazia, Carlotta, Azzurra, and Tony! Bella gente, come state? Sono le 21.03 di questo 9 ottobre e quindi il purtroppo maltempo sta tempestando e massacrando una parte d'Italia. Io ieri sera per fare 50 km ci ho messo esattamente 2 ore e 20, perché ho preso Noè con tutto.

Speaker Giuseppe, il piacere è tutto mio, credimi. E adesso vi trascino in un gorgo infernale, Bound My Fire. E adesso vi porto a spasso nella mia musica, quella musica emozionale che a me piace davvero tanto. Vi trascino per mano, dai.

e la vogliamo dedicare a Speaker Giuseppe, dai. Dedichiamola a lui, a tutti quanti voi, ma a lui in particolare, Speaker Giuseppe. Every

Sai che The Crow, il tuo nick, mi piace un botto. Perché mi fa venire in mente il film The Crow, il corvo. E quindi ogni volta che penso a te, penso a qualcosa di veramente bello.

Il bello di questa musica si chiama Afro Deep House, è che loro riprendono brani immortali e li rieditano, cioè li modificano a loro piacimento. Un esempio?

DJ Giuseppe, se metti questi brani a me spacchi, mi trovi perfettamente d'accordo. Ma adesso ve ne faccio sentire uno in particolare, ma dovete ascoltarlo. Afro di Pause, riveduta e corretta. Ciao Puma, welcome.

qui partono le dediche. Partono le dediche che io non le faccio mai, ma vanno fatte, dai. Il prossimo brano vede in pole position Rita and Shakira. È ovvio che Dina e Rita, dai, mi faccio sentire qualcosa di bello e di piacevole. Vediamo un po'.

io l'ho salutata la mia grande amica Rita, sì, credo di averla salutata, ma nel caso, repetita juvent, ripetere non è male. Ciao!

viaggio tantissimo in macchina e quando sento questa, i sorpassi a 160 sono niente, a 170 niente. Sapete quanti me ne bevo? Non vi esorto a correre, ma io lo faccio. Lo faccio. E adesso c'è un'altra dedica. Io che non accetto mai dediche, ma non posso esimermi quando me le richiede Fati. Il prossimo brano da Fati è dedicato, indovinate un po' chi? A lui, a VG Step. E allora, da Fati a VG Step. Una cosa a caso. Invisible Touch, ripetuta e corretta. Da Fati a VG Step.

dopo questo Invisible Touch andiamo un'altra bellissima. Ci vuole un po' per indovinare qual è l'originale, ma è bellissima davvero. Questa la dedico a me che non voglio mai invecchiare. L'originale si chiamava Forever Young, giovani per sempre.

Perché credi di Giuseppe che io abbia scelto questo genere di musica? Che mi fa viaggiare davvero. Io faccio circa 100.000 km l'anno in macchina. E se non ci fosse questa musica ad accompagnarmi, sarebbe dura. A me la Afro di House mi ha sconvolto la vita. E chi mi conosce sa che io sono un ex rockettaro e lo sono ancora. Cioè, amo tutta la musica del rock degli anni Ottanta, ma quando mi sono incontrato con la Afro di Pulse, cioè, le cose sono un po' cambiate.

proprio perché mi state provocando, vi faccio ascoltare qualcosa di veramente bello. Questa però non è rimasterizzata, questa è originale. Give me the night. Ah, George Benson.

Questo per non dimenticare che c'è l'eccesso e il classico. E il classico qualche volta la fa da padrone, perché ovviamente Give Me the Night, George Benson, è George Benson.

Siete pronti per una chicca meravigliosa? Siete pronti per qualcosa di speciale? Io lo reputo un brano fantastico. Si chiama Goodbye Stranger, Supertramp. Ma mi sento di dedicarla a una persona particolare, una persona che a me è molto molto vicina, molto molto a molte assonanze ci sono tra me e lui, secondo me. E quindi il prossimo brano interamente dedicato a colui che fa miau, Micione.

mi piace che partono dediche a raffica, no? Ah, diciamo che questa è veramente ufficialmente dedicata a Patty e DJ Step Down. Peccato che gli strappo su questo assolo di vita, ma quell'assolo me lo dedico a me.

0: Vi fa sognare, dai, vi fa sognare, vi fa sognare.
1: Golden rays are waking up.
0: I'm alive.
1: Every heartbeat feels like
0: questa.
1: Life is shining brighter than before.
0: Black Knight la dedica. Black Knight. Dai, associatevi.
1: I'm alive.
0: Black Knight la dedica a Black Knight. Ma che arrogante Jack Cowboy. Ma che presuntuoso. Ma dai.
1: I'm alive.
0: Le dediche le accetto di cuore, Rita.

comunque vi avverto che stiamo per entrare in un girone dantesco di musica italiana un po' particolare. E siccome siamo al giro di boa, qualcuno mi dice: ma da quando accetti le dediche? Non lo so. Qualcuno che mi sta ascoltando.

E allora, visto che mi stai ascoltando, allora beccati questo.

0: Eccoci in qualche modo al cambio di Bohr. Lui è il meraviglioso Vasco.
1: Vivo per lei perché ora ma...
0: Sai, a volte mi chiedo come vorrei

questo brano che vi sto per proporre. Quando piangi, 17 anni. Forse in concomitanza con uno dei miei primi amori virtuali, non lo so. Che fosse possibile. Lo ignoro davvero, però questa canzone mi è rimasta nell'anima. E quando dico nella

0: sapeste quant'è importante quando siete in crisi trovare la mano che ti danno nella vita con la voglia di fuggire. Se sapeste quant'è importante e quanto è determinante capire. Ho scritto questa canzone pensando solo ad una persona e una situazione. Questa la dedico a mia madre che è morta nel 2013, ma non so perché era la sua canzone preferita. Ed è un piacere riproporvela attraverso i Pooh, anche se da qualche parte ci sono anche io che la canto.
1: Non mi dire niente, stammi ad ascoltare.
0: La dedico a mia madre Mirella, alla sua memoria e alla al suo essere donna meravigliosa nella mia vita.

avuto la brutta idea di andarsene nel 2013, ma ha lasciato tanto di quello spessore, tanto di quella importanza. Quando sento questa canzone, io penso solo a lei.

sua canzone preferita. Io una volta la cantai e raccolsi le sue lacrime dall'emozione. Questa cosa mi è rimasta dentro, non l'ho mai visto. Forse non ho più la voce per cantare, ma credetemi, quella volta provai un'emozione immensa.

E dopo questo brano di Albano Romina Power, ripetuto e corretto, arrivano le dediche, quelle serie. Felicità, che una spiaggia di notte. Il prossimo brano è

delle persone speciali, quelli che non hanno bisogno di presentazioni, non hanno bisogno di encomi, non hanno bisogno di parole. Loro sono loro e basta.

dicono. Decisione discutibile. Chi vuole intendere intenda. Lo sai. Gli altri in roulotte. Almeno resta qui. E tu lo so che stai capendo quello che voglio dire.

della mia diretta. E ci tengo personalmente a chiuderla in un certo modo. Una dedica speciale a una persona speciale, a una persona immensa che fa parte della mia vita. Ovviamente il mio ultimo

0: d'artificio. Chi nasce ricco, chi sa accontentarsi, e chi no.
1: E su questo brano voglio dedicare un saluto a tutti quanti quelli che mi hanno ascoltato.
0: Ragazzi strano,
1: a salutare tutti coloro che sono stati qui in chat
0: per sentirsi liberi,
1: ad ascoltare
0: soltanto più liberi.
1: Vi ringrazio di tutto, vi invito alle prossime dirette.
0: In un lampo come un meteorite, si godersi l'impatto.
1: Mi accingo a passare la linea a lui.

ringraziamento di avermi supportato e sopportato soltanto una donna in questa lunga ed ogni ora giorno c'è di chi dice basta da casa non DJ tu. Bello bello.

Buonasera, buonasera, buonasera a tutti qui, dice bello bello sempre su Radio Solone. Sta arrivando, eccolo. Lo so che sono le 22, un attimo, tenete pazienza, arrivo subito, sempre su Radio Soluna, con Gio Bello Bello e tutto lo staff della Radio Soluna. Grazie a tutti i DJ, mi hanno preceduto prima di me, grazie a tutti, buon ascolto e la buona presenza della buona diretta. Facciamo un bel sentire affettuosi e calorosi come sempre, Dina Micioni, ma che sembra buono, e tutto lo staff della Radio Soluna. Tutti i DJ sempre su Radio Sole Una, la prima radio web, batte fate tutti quali per voi, e grazie a tutti, buon ascolto e la buona permanenza, e grazie alla buona diretta.

0: Belli belli ma con Tracy Spencer e tutto per voi da Gemello Bello, sempre sulla News sulla Luna, prima di Webbe batte fate tutti quali per voi.
1: Continua per una cantante che sarà tra pochi secondi sul palco, e io sono molto legato a questa cantante perché l'ho conosciuta nel 1985 proprio qui all'Arena di Verona, ed era veramente...

0: dov'è Dina? Dina, dai, su, da di che dice bella te fa morire, dai, su, sempre sulla gestione, ola.
1: Tracy Spencer!
2: Thank you, Arena! Verona!
1: Qui! Qui l'ho conosciuta nell'85 e qui la ritrovo nel 2021! Ma sei bellissima!
0: Eccolo qui, sta arrivando il grande Lucio Battisti, il mio canto libero, tutto per il nostro DJ Michone.

Questa è per la nostra DJ Dina da DJ Bello Bello e tutto lo staff di Radio Soluna. Ultimi bietti con polenta e salsiccia.

Signori belli con DJ, sempre sulla gestione, prima di una bella da più guardare voi. E poi ragazzi belli qua DC, tutto per voi, ci vuole la bella. Yeah.

Mazza come strilla, guarda, non sa, ma

E beh ragazzi, belli bei con zucchero, tutto per voi, c'è cioè bello bello sempre sulla giusta.

belle ragazzi, belli belle con te le Rolling Stone, tutto per voi, tutto bello bello, sempre su io su Luna, la prima giù a batte batte quali per voi.

grazie a tutti, da Gianni Morandi, da DJ Bello Bello e tutto lo staff di Radio Soluna e di tutti i DJ mi hanno preceduto prima di me, e grazie a tutti, buon ascolto, la permanenza e una buona notte a tutti, alla prossima, sempre su Radio Soluna, facciamo il bene su Dina, Fettorezzo e Luzzi come sempre, Dina, Micioni, Massimo Albano e tutto lo staff di Radio Soluna e tutti i DJ mi hanno preceduto prima di me, e grazie a tutti, noi ci manchiamo. Ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre su Radio Soluna, mi raccomando, numerosi come sempre. Grazie a tutti e buona serata a tutti, alla prossima, ciao ciao a tutti. Mi ha insegnato a guardare avanti ed anche a chi mi ha fatto male. Mi è servito. Grazie a tutti, alla prossima, sempre su Radio Soluna, numerosi come sempre.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Allora Gigi, adesso possiamo andare in gol.
1: Ok.
0: Perfetto.
2: Mi metto in porta, tu lo calci.
1: No. Mi calci.
0: Ah, io lo batto e tu lo pari?
2: Ma certo, non aver paura, Gigi, di tirare un calcio di rigore.
0: Accetta la sfida.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Wee, papa, rule, macaron. Guai a dirte ricchion. In pigiama, fish cave, mamma, stack a rabbie. Papa, rule, macaron. Guai a dirte ricchion. In pigiama, fish cave, mamma, stack a rabbie. Maua, e fa chiude. Che la puzia se e nama pozzere spre. Zinde, ma lava che bon. Cala pietre tu, puzza no coma, non cane muore. Non cane muore, non pesce muore. Non cane muore, non pesce muore. Uè, prova la un mascalzone, mo si pur bambasciano. Si na feccia te toglie, non voglio vedere. Tu si bruci, se zaus, con la bocca scafaus. Parlo tanto per parlare per non sei a

Wey, porcellon, baccalè, ma però io poco mau, wey, pezzon, puzzi tu, puzzi ehi tu, mau, pigli tu, pigli ehi, e pigliam in du, mau, tra da

Estici, papagal, papagal, stet. Mau mi imbrigliat, ma fregat, tu non sei più. Mau ma ruonat, ma spallat tu. Mau ma da paghe, ma da paghe, ma da paghe, a sé. Mau stetti cheat, non parleni più. Mau ma femmerei, non giù la pezzi più. Mau ma pesa nez, ma pesa.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.